si penetra, le splende. E una parte più e meno altrove, nelle cieche più della sua luce grande, figlio, e vedi cosa ti ricordi.